Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

numero 2. E se c'è un qualcuno, tat tat tat nella rue. Ho una 921 pronta a frer per voi due. Non far con me la guerra, non funzionano le tue. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Pow.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti tiene.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene